piano, disse la lea piano piano che la bone di nuova che riposta.